0: Estás escuchando la radio de la comarca. Mix FM Radio. Son las 7.
1: La radio de la comarca.
2: Buongiorno, buonasera, los signori, la principessa, non capito l'italiano, ma italiani della zona, il bambino, don Patricio e Crussi Cafunotti.